0: Radio Comandando Mix. Mix. Mix.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del gueto, Zagazo.
2: Cocaine, cocaine.

0: Mix Radio 94.8. Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho presente in ostacola. La che vuole. Completo cartella. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho

0: Mix Radio.
1: Wow. Ho bisogno di uno stascio, va? A che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho